0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy. How do you wanna sound?
1: Welcome to the dance floor. Yeah!
2: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
19: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.

0: Millennium climbed up on top of me.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. You
1: know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop.
3: Cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Su Radio Dance Floor c'è...

0: floor. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Give me a fat man! Radio Dance Floor.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1998.
4: I want you.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 6:03.
0: Dance floor.
3: Come ti chiami?
4: Mi chiamo Bob Flubin!
3: Bene, che fai?
4: Sono in artiglieria!
3: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
4: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
5: Il mondo è un parco giochi.

0: olandese, metà irlandese. Mio padre era gallese.
1: Mario Bianchi
2: non parla con la voce, ma con lo scratch.
3: Yeah! È il momento di fare casino. G-A-S-I? No? Mi dispiace, la faccio!
4: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
5: DJ Max. Ehi, ma che diavolo è questo?
6: Ladies and gentlemen, this is Discology.
7: Prego, prego, prego, accomodatevi. Prego, prego, sì, sì, sì, sì. No, no, fate entrare tutti. Qui l'ingresso è assolutamente libero, ovviamente, gratuito.

Gianluigi. Gianluigi che ci scrive: grandi con tre puntini, allietate le mie giornate con tre puntini. A manetta, come dico sempre io. E poi ci posta la foto della smart TV di casa sua, suppongo. Cioè non penso sia andato a casa di qualcun altro a fare la foto alla sua smart TV, con sul video appunto l'ultima puntata di Discology. E ci scrive: Discology

per quanto riguarda la musica dance, non solo anni 90, ma nello specifico ovviamente noi ci occupiamo di quel periodo là, quindi andiamo a recuperare i mixati appunto del decennio, che poi è un po' più di un decennio, che appunto

prima c'era Gypsy Boy, il disco di Sharada House Gang, e poi appunto a concludere il trittico mixato c'era Wakefield con il balletto di Saturday Night, era il 1993.

qualche rimostranza, ma voi non ascoltate le vostre orecchie, voi tenete il volume molto alto, perché questo programma si fruisce meglio, appunto, mantenendo un livello di volume elevato. Allora, attenzione, devo citare un messaggio di Marco, che non saluta né me né G.

come si deve. Primo ascolto l'ultimo podcast, cioè suppongo abbia ascoltato una delle ultime puntate che erano online, e sto già tirando fuori la mia console. Manca solo più location e pubblico e poi facciamo festaccia.

che tra l'altro è anche uno di quelli che aveva collaborato con noi in passato e chissà, magari lo farà ancora in futuro, ce lo auguriamo naturalmente. Era uno dei DJ mixanti delle puntate vecchie del Discology. Tra l'altro tra pochissimo c'è anche un altro DJ mixante per la puntata di oggi.

di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

proprio del Discology. Poi, come ben sapete, i modi per ascoltarci sono tantissimi e non sto qui ad enuclearveli adesso perché non ho tempo, diciamo. No, perché volevo dire un'altra cosa, che se avete la pazienza di leggere autori e pezzi e anni di uscita del pezzo ed eventuali remix sulle varie playlist, sicuramente troverete qualcuno dei vostri pezzi preferiti che noi non abbiamo ancora passato. E cosa dovete fare in questo caso? Segnalarcelo, così noi ce lo appuntiamo e lo mettiamo ovviamente a volume altissimo in una delle prossime puntate del Discology, ok? È un consiglio che vi do ed è anche un suggerimento che vi chiedo.

0: noi, da DJ Max Jimbo e Mario Bianchi, l'appuntamento ovviamente alla prossima puntata del Discology, ma c'è ancora un disco da ascoltare per concludere questa puntatella. Parlavo di remix prima, e allora gustatevi questo Stonebridge vocal remix di un disco veramente celeberrimo dei rutilanti anni 90. Boombastic, lui è Shaggy.
1: Mr. Lover, what the girls them want is a bombastic, fantastic and copacetic lover. Lover, lover, lover, lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, lover, lover.

0: Ecco, in conclusione che ne?
1: In conclusione, Picchio desiste.
0: Picchio desisti si è espresso in modo molto favorevole nei confronti della sua squadra.
1: No, questa volta è lei che non ha ferretti. Io picchio desisti, lo dichiaro a tutta Italia. Io picchio desisti e gli spezzo pure la noce a capocollo. Chiaro?
0: Canà sempre imprevedibile.
2: Radio Dance Floor.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7:02.
3: Dance Floor.
6: Welcome. Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano, sempre a causa del traffico intenso. Lavori in corso sulla tangenziale ovest di Milano con coda di un chilometro tra Quinto De Stampi e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 24 Roma-Teramo siamo scesi nel Lazio, code in entrata a Tivoli per lavori nelle due direzioni. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI. Mic check, one, two, three.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Zecca.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: floor.
1: I know you want to say it.
2: Open your mind.
0: The sound of

0: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto.
1: Yo DJ!
0: Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa.
2: Dancebox.
0: Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
3: 1995.

dance floor. Il suono degli anni 90.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. 4 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per traffico intenso in direzione Venezia, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Milano, per traffico intenso si procede a rilento tra Desenzano e Brescia Est. Traffico bloccato con 1 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. In Liguria 1 km di coda sulla 10 Genova-Ventimiglia per lavori tra Albenga e Andorra verso Ventimiglia. Coda di 3 km sulla 13 Bologna-Padova per incidente tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla 14 Adriatica tra Bologna, Fiera e Castel San Pietro in direzione Ancona. Proseguendo in questa direzione un incidente è la causa delle code tra Cesena e Rimini Nord. Coda di 5 km sulla 1 Bologna-Firenze per un mezzo fermo in panne tra Calenzano e il bivio per la variante di valico verso Bologna. Sempre per un mezzo in panne si sono formate code verso Firenze anche tra Firenze Sud e Incisa. 6 km di coda sul tratto laziale dell'Autosole tra Magliano Sabina e il bivio per la diramazione Roma Nord per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Roma. Fortemente rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Tarvisio-Venezia per danni dovuti a maltempo in prossimità di Conegliano. I treni viaggiano con circa 60 minuti di ritardo. Infine allerta meteo gialla della Protezione Civile su Veneto ed Emilia Romagna. Oggi sono attese piogge intense localmente a carattere di temporale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem. Ciao, siamo
2: Take That. Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Mi sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
19: The sound of the 90s.
20: Identify yourself.
19: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, ben trovati sulla tangenziale nord di Milano. Abbiamo incolonnamenti per lavori in corso tra il bivio di Nova Milanese Muggiò e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Rallentamenti con code per traffico molto intenso nelle due direzioni sul tratto urbano milanese della A4 tra Milano Est e Viale Certosa. Passiamo sulla Milano-Genova, attenzione, ci sono difficoltà per un incidente che provoca lunghe code tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Suggeriamo a chi proviene da Genova di uscire a Vignole Borbera. L'incidente, nel quale è rimasto coinvolto un grosso camion, è avvenuto al chilometro 85. In Liguria, sulla Genova 20 miglia, incolonnamenti tra Pegli e l'uscita aeroporto. In direzione di Genova la causa, un veicolo in panne. Sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, code per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla 14 Adriatica abbiamo code a tratti invece per traffico molto intenso tra Imola e San Lazzaro verso Bologna. Molto intenso il traffico nel nodo di Firenze in A1, code a tratti da Scandicci al bivio per la 1 direttissima. E poi sulla stessa 1 direttissima ci sono code a causa di un veicolo in panne tra Badia e Sasso Marconi. Problemi in Umbria sul raccordo Perugia Bettolle, causa lavori in colonnamenti tra Madonna Alta e San Faustino nelle due direzioni. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. A Roma, incidente sulla Roma Fiumicino, code tra Parco de' Medici e Via del Cappellaccio in direzione dell'Eur. Sulla Roma L'Aquila Teramo, code per lavori tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione dell'Aquila. Infine a Catania, in tangenziale, incolonnamenti tra Gravina e Catania Est in direzione di Messina a causa del traffico molto intenso. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: The best of the 90s. Radio Dance Floor.
3: 1999.

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, auto in fila sulla 23 Palmanova Tarvisio per traffico intenso tra Pontebbe e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Rallentamenti e code per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Un chilometro di coda sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Isola del Cantone Roncoscrivia in direzione Genova. Rallentamenti sulla 14 Adriatica per un mezzo in panne tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. 3 chilometri di coda sulla 1 direttissima per un veicolo in panne tra il bivio per la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Sul tratto laziale è invece un veicolo in fiamme, la causa dei 2 chilometri di coda tra Ferentino e Anagni in direzione Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Book Parade. La hit di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Matteo Bussola con Il sole nelle pozzanghere. Al secondo posto Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Al primo posto Gianluca Gotto, Ci basterà mangiare il vento. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto Giorgio Parisi, Le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani. Un libro per capirci di più, scritto proprio dal premio Nobel per la fisica Parisi. Alla seconda posizione il vincitore del premio Strega 2026, Michele Mari, con I convitati di pietra. 22 luglio 1975, quella data fatidica in cui una classe del liceo, festeggiando con una cena il primo anniversario dell'esame di maturità, decide di stipulare un accordo di sangue e denaro. Ognuno dei 30 ex alunni verserà tutti gli anni una cifra. Il capitale sarà investito in modo da generare, col trascorrere dei decenni, un'autentica fortuna. Il meccanismo è semplice: la riffa terminerà quando saranno rimasti in vita soltanto 3 compagni di classe. A quel punto i superstiti potranno godere del montepremi. Alla prima posizione c'è Ariel Lowen con L'inverno della levatrice. Maine, villaggio di Hallowell, una notte del 1789. In inverno, fiume Kennebec è quasi completamente ghiacciato, invaso da micidiali lastroni che tagliano come cristallo. Prima di chiudersi nella loro gelida prigione, le acque restituiscono il corpo di Joshua Burgess con gli abiti che ancora lo avvolgono come petali di un grande tulipano appassito. A esaminare quel cadavere gonfio e martoriato viene convocata Martha Ballard, la levatrice del villaggio, colei che facilita le nascite, che ascolta i corpi dei malati e se ne prende cura. Ma passiamo ora al consiglio della settimana. Paola Barbato con Cuore capovolto. Alberto Danini è un'ombra, agente del servizio centrale operativo, esperto informatico, si nasconde dietro uno schermo del Dipartimento di Polizia Giudiziaria perlustrando i meandri della rete a caccia di predatori. Si finge una

0: Adolescente fragile, ma è una maschera dolorosa da indossare. Un adulto che si muove come un serpente in mezzo ai ragazzi, che cambia pelle di continuo. Quel ruolo da esca entra in risonanza con il bambino fragile che anche lui è stato. Per questo è il migliore in quello che fa. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Back to the 90s. Dance floor. Hi, this is Madonna.
3: Hi, we're the Sugar Babes.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
7: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: back soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: back soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Dance Floor, Dance Floor, Parade.
5: Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor.
6: Amiche e amici della Dance Floor Parade, ben ritrovati sulla radio ufficiale degli anni 90. Siamo in luglio, il mese delle vacanze, dei gelati che si sciolgono in 30 secondi e delle serate che finivano quando il sole era già alto. Ma sapete qual è la differenza tra una normale estate e una vera estate anni 90? Che negli anni 90 bastavano 4 note per riempire una pista da ballo e dopo 10 secondi stavano già cantando tutti. Qui non servono filtri, playlist intelligenti o algoritmi. Basta alzare volume, chiudere gli occhi e lasciarsi riportare nel decennio che ci ha regalato le hit dance più indimenticabili di sempre. Allacciate le cinture. Anzi no, slacciatele, perché da questo momento si balla. Io sono Flavio, questa è la Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. 60 minuti di ricordi, di emozioni e tanta, tantissima dance. Siete pronti a scoprire chi conquisterà questa settimana la vetta della nostra classifica? Allora alzate il volume. La macchina del tempo è partita e la Dance Floor Parade comincia adesso. E come sempre, comincia con il podio della settimana scorsa. 3 Aladino, Make It Right Now. 2 Hathaway, What Is Love. 1 Ace of Base, All That She Wants. Questo il podio di 7 giorni fa, targato 3 luglio 1993. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e grazie alle vostre preferenze si è mosso qualcosina all'interno del podio. Intanto rimane fermo Aladino alla numero 3 con Make It Right Now. Abbandona la leadership All That She Wants degli Ace of Base, che si porta in posizione numero 2, a favore di Hathaway, che invece conquista il vostro cuore e le vostre preferenze con il 48% dei voti alla numero 1, What Is Love?
7: Dance Floor. Hooray!

grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Argelli, Alessio Pusceddu e poi ad Andrea Platini, Andrea Riva. Grazie anche ad Antonello Cavedona, ad Antonio Caminito, a Tiglio Giotta, David Versari, Diego Grotto. Ringrazio anche Elvis Piovani, Eric Larner, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro e poi Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca, Marco Carella, Mauro Ceccon. Grazie anche a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Roberto Coniglio, Valentino Valandelis e Vincenzo Gemmini. Volume al massimo, siamo pronti per tuffarci indietro fino all'8 luglio 1995. Si comincia dalla 20 con Bar featuring Roxy e il remix di Come Together. Dance floor. Hooray!

mondo all'8 luglio del 1995 con un progetto che molti ricordano soprattutto per questo singolo. I Bar, insieme alla voce di Roxy, propongono una reinterpretazione in chiave Eurodance di

piste da ballo dell'estate 1995. Questo è uno di quei dischi che magari oggi si ascoltano meno frequentemente, ma che all'epoca erano immancabili nelle valigette dei DJ. Alla numero 20, Bar featuring Roxy, Come Together.

Continuiamo con una delle grandi protagoniste della dance italiana degli anni 90, Ginny. Dietro questo nome c'è uno dei progetti che hanno contribuito a rendere l'Italia una vera e propria potenza della Eurodance. Dopo il successo di One More Time e di altri singoli entrati nelle classifiche europee, nel 1995 arriva Wanna Be With You, un brano che unisce una melodia immediata a un ritmo perfetto per le discoteche estive. È uno di quei pezzi che appena partono le prime note fanno inevitabilmente riaffiorare ricordi di vacanze, locali all'aperto e compilation su cassetta. Alla 19 c'era Ginny!

Quando si parla di Eurodance italiana, loro sono sempre una garanzia con questi ritornelli che ti entrano in testa e i sintetizzatori che ancora oggi fanno venire i brividi e la voglia di alzare il volume. Sto parlando naturalmente dei Bliss Team. Alla 18 era Hold On to Love.

1994 aveva praticamente conquistato il pianeta con Saturday Night, singolo diventato uno dei tormentoni più importanti del decennio. Ma il suo successo non si è fermato lì. Nel 1995 Whitefield, pseudonimo della cantante danese Sanne Charlotte Carlson, torna con Think of You. Il brano mantiene la formula vincente, ritmo coinvolgente, melodia immediata e quella voce che è diventata immediatamente riconoscibile. Forse non ha raggiunto gli stessi numeri di Saturday Night, ma è comunque stato uno dei grandi successi dell'estate 1995.

cambiamo decisamente atmosfera con un classico che ancora oggi fa impazzire DJ e club di mezzo mondo. Ecco, una di quelle canzoni che non hanno mai davvero lasciato la pista da ballo. Direttamente da oltreoceano alla numero 16 di Lacey, Hideaway.

impronunciabile e ritmo impossibile da dimenticare. Se negli anni 90 frequentavate le discoteche, probabilmente questa posizione vi ha fatto sorridere. Alla 15, Sansomilsa, Pulsing a Knack, I'm Rave a Baby.

altissimi e un ritornello che sembra fatto apposta per essere sparato tutto volume dagli altoparlanti di uno stabilimento balneare. Alla numero 14, Sweetbox featuring Tempest. Oh yeah, here we go!

Arriva uno di quei titoli più curiosi di questa classifica. Impossibile dimenticare quel ritornello che ti rimaneva in testa per tutta la giornata. E questa è un po' una firma di Filippo André Carmeni, o se preferite Z100. Box numero 13, arriva.

dice che la dance deve essere sempre prevedibile. Questo brano, per esempio, portava sonorità decisamente particolari sulle piste da ballo del 1995. Direttamente dall'Italia, Claudio Tarantola, Danilo Di Lorenzo, Graziano Pegoraro, Marco Bioni, Marco Melega. Il loro progetto Mato Grosso, e questa, la numero 12, era Moai. Amici, con la prossima faremo il giro di boa. Stanno arrivando i Cappella di Tell Me The Way.

veloce il tempo quando ti diverti. Amici, siamo già arrivati alla posizione numero 11, praticamente metà classifica. Tempo di fare un bel giro di boa, che oggi sarà pizza mandolino, un po' di cassola. Preferite casoncelli? E va bene, casoncelli siano. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata all'8 luglio 1995 l'abbiamo aperta con Bar featuring Roxy in box numero 20, il remix di Come Together. 19 Virgini, Wanna Be With You, mentre Bliss Team con Hold On To Love ci facevano ballare alla posizione numero 18. 17 Whitefield, Think Of You. Alla 16 c'erano i di Lacey di Hideaway. 15 Sons of Issa, Pussing a Nut, I'm a Rave Baby. Box numero 14 per Sweet Box featuring Tempest era Booyah, Here We Go. 13, una posizione tutta quanta italiana con il progetto Z100 con Arriva Arriva. 12, Mato Grosso, Moai. E la 11 era questa dei Cappella, Tell Me The Way. E quando si parla di Cappella si parla di una delle firme più importanti della dance italiana. Ogni loro singolo era praticamente una garanzia. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 sta arrivando Wrap Me Up per Alex Party.

musicale degli anni 90. Amiche e amici, da questo momento entriamo nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade. Le 10 canzoni più ballate di questa settimana di luglio del 1995. E l'emisfero caldo della chart l'abbiamo aperto con Alex Party. Nome nuovo, progetto italiano, una produzione che profuma di club in ogni nota. In box numero 10 c'era Wrap Me Up,

Al numero 9, una delle voci più riconoscibili degli anni 90. Se chiudete gli occhi, probabilmente vi rivedete già sotto una mirror ball con le luci stroboscopiche che vanno a mille. Sto parlando naturalmente di W, e alla posizione numero 9 c'era Dancing with an Angel.

c'era il nome di Molella sull'etichetta del disco, i DJ andavano sul sicuro. Si trattava di energia pura. E questa energia l'abbiamo ritrovata anche all'interno di questo singolo in box numero 8. Era Excess.

Direttamente dalla Spagna, ecco uno dei pezzi più esplosivi dell'estate 1995. Alla posizione numero 7, Kickaboo and the Demolition, questo era Basic.

uno dei personaggi più straordinari della musica dance degli anni 90, John Larkin, conosciuto da tutti come Scatman John. Pensate, era balbuziente fin da bambino e per molti anni aveva vissuto questa caratteristica come un limite. Poi ebbe un'intuizione geniale: trasformarla nel suo marchio di fabbrica musicale, ispirandosi allo scat jazz. E così, dopo il successo mondiale di Scatman, nel 1995 pubblica Scatman World, un pezzo che, oltre a far ballare, lancia anche un messaggio di inclusione e di fiducia in se stessi. Una storia bellissima dietro una delle canzoni più iconiche degli anni 90. Box numero 6 per Scatman John.

Quando la dance italiana incontrava melodie che non ti uscivano più dalla testa, il risultato era questo. Questo che abbiamo ritrovato alla posizione numero 5. Prezioso, Don't Stop. Ancora una e sarà a podio. L'avvicinamento lo facciamo insieme a Jam & Spoon. In box numero 4 c'è Angel.

Dietro il nome di German Spoon si nasconde uno dei duo tedeschi più influenti della musica dance degli anni 90. Loro hanno attraversato techno, trance e eurodance, contribuendo a definire il suono di un'intera generazione. E Angel è probabilmente uno dei loro brani più raffinati, meno aggressivo rispetto ad altre produzioni, ma ricco di atmosfera, con una melodia destinata a restare nella memoria. E ad accompagnarci al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa chart c'era proprio il loro Angel per German Spoon. La seconda parte, anzi la seconda mezz'ora della Dance Floor Parade di oggi, l'abbiamo aperta con Alex Party in box numero 10, Wrap Me Up. 9 per W, Dancing with an Angel, seguito la 8 da Molella con XS. Alla 7, Kickabo and Demolition, Basic. 6 per Scatman John con Scatman's World. E box numero 5 invece c'era Prezioso con Lo Stop. La 4 era quella che abbiamo appena ritrovato, Angel per German Spoon. Adesso volume ancora più alto, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Basta cercare post del podio di oggi ed esprimere il proprio voto come un semplice commento al post. Oh, mi raccomando, il radiovoto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare, basta che siano persone simpatiche. Noi gli antipatici, non li vogliamo, non ci piacciono. Allora, si comincia con lo scalino più basso del podio, insieme a Usura e Datura. In box numero 3, Infinity. Number 3.

collaborazione alla posizione numero 3 per Usura e Datura, due nomi che hanno scritto pagine importanti della dance italiana. Insieme era quasi inevitabile che arrivassero su questo podio. In box numero 3 c'era Infinity. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi segnate le stelline sui vostri taccuini segreti, noi ci portiamo avanti, perché alla 2 con The Color Inside arrivano i Typical. Number 2.

posizione numero 2 restiamo in Italia insieme a uno dei progetti più amati di quel periodo e mannaggia, gli è mancato veramente un soffio per arrivare in vetta a questa Dance Floor Parade. Box numero 2 per i Typical di The Color Inside. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 usure andatura Infinity, 2 tipico da Color Inside e la più ballata in discoteca l'8 luglio 1995 è stata Memories di Network. Number 1.

0: chiude la vetta di questa settimana è tutta per loro. Un brano che ancora oggi, appena parte, riesce a riportarci in un batter d'occhio all'estate del 1995. Amici, questa è la numero uno della Dance Floor Parade, targata 8 luglio 1995. Memories dei Netzwerk. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela! 3 Usura Endature Infinity, 2 Typical Color Inside, 1 Netzwerk Memories. Reagite a questo podio targato 8 luglio 1995. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. A tutto quanto il resto ci penseremo poi noi. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete le indicazioni di ogni replica di questa classifica dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca l'8 luglio 1995. Vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: This is Madonna.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, in Sicilia bloccata per un veicolo in fiamme la A19 Palermo-Catania all'interno della galleria Tremonzelli in entrambe le direzioni tra le uscite di Scillato e Tremonzelli. E sempre in Sicilia per un incendio chiusa la statale 116 Randazzo Capodorlando all'altezza di Ucria in entrambe le direzioni. Chiusa per fumo la 14 Adriatica tra Foggia e Cerignola Est nei due sensi di marcia. Su questa autostrada nella zona di Bologna file tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole, code a tratti poi sulla 13 Bologna Padova tra Altedo e svincolo a 14 verso Bologna. Sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali file tra Como Centro e la dogana merci di Chiasso in direzione Svizzera, file anche verso Milano tra Chiasso e Como Grandate, qui per forti temporali. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura del LACI.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.
2: Boh.

si muovono, mi seguono, mi seguono, mi cercano, mi vogliono, mi prendono e mi tirano, si muovono, mi seguono, mi cercano, mi vogliono.

dance floor. Il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è.

0: a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Ciao.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
3: Welcome.
4: Anni 2000. Welcome.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Dance Floor.
17: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
18: Bentrovati, queste le ultime notizie. Sulla A7 Milano-Genova, traffico e lavori stanno provocando code tra Bolzaneto e svincolo A10 verso Genova. Per le operazioni doganali sulla A9 Milano-Como-Chiasso, si sta in coda tra Como-Monte Olimpino e la dogana merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Code dovute al traffico intenso sulla A8 dei Laghi tra Lainate e Bussarsizio verso Varese. A Milano, sul percorso urbano della A4, si sta in coda tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, file nella direzione opposta, quindi verso Venezia, tra Pero e Milano Est ed ancora tra Monza, Agrate e tra Dalmine e Bergamo ed ancora sulla A4 file tra Brescia e Ospitaletto verso Milano. Code a tratti sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Pontevico-Robecco e Cremona in direzione di Torino. Si sta in coda anche sulla A1 Milano-Bologna tra Parma e Terre di Canossa nelle due direzioni, qui per forti temporali. E ancora code per lavori sulla A22 del Brennero tra Pegognaga e Reggiolo Rolo verso Modena. Nella zona di Bologna file sulla A14 Adriatica tra svincolo A1 e svincolo A13 direzione Ancona. Sulla stessa A13 code tra Altedo e svincolo A14 verso Bologna. Scendiamo in Sicilia per un incendio ancora chiusa, la statale 116 Randazzo Capo d'Orlando all'altezza di Ucria in entrambe le direzioni. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
17: Un servizio a cura dell'ACI.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di luglio 1993. Il nostro viaggio può incominciare.
4: Timeline.
7: Il luglio 1993 è stato in Italia uno dei mesi più drammatici dell'inchiesta a mani pulite sul generalizzato sistema di corruzione nell'ambito della politica e della finanza, noto come Tangentopoli. Il mese fu segnato da arresti internazionali di spicco, da tragici suicidi eccellenti di manager legati allo scandalo Enimont e da una grave recrudescenza terroristica. Tutto questo è il mondo di Timeline.
8: Sweat.

0: 2 luglio 1993, siamo a Mogadiscio. Nel corso della battaglia del checkpoint pastificio, tre soldati del contingente italiano sono uccisi dai miliziani di Aidid, mentre 23 sono i feriti. Il sottotenente Andrea Millevoi, il paracadutista Pasquale Baccaro e il sergente incursore Stefano Paolicchi. Il 2 luglio 1993 miliziani somali attaccarono una colonna del contingente nazionale italiano impegnato nella missione condotta sotto l'egida ONU per garantire l'arrivo degli aiuti umanitari al popolo della Somalia, ridotto alla fame e alla sofferenza dalla lotta di potere tra fazioni tribali. Tre giovani militari italiani, come vi dicevo, il sottotenente Andrea Millevoi, il sergente maggiore Stefano Paolicchi e il caporale Pasquale Baccaro, caddero vittime dell'attacco. Altri 32 rimasero feriti, alcuni dei quali anche molto gravemente, secondo quanto riportato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, governo.it, in data 2 luglio 2023. Tutto questo è Timeline.
1: Doveva essere un'operazione come tante, quella pianificata il 2 luglio del 1993 dal comando italiano nell'ambito dell'operazione internazionale IBIS-2. I nostri militari, con due colonne di mezzi, Bravo ed Alfa, dovevano cercare e sequestrare le armi ai miliziani somali. Ma al rientro, all'altezza del checkpoint Pasta, i blindati trovarono barricate e miliziani legati al generale Aidid che spararono facendosi scudo con donne e bambini. Quel giorno tre militari persero la vita, 31 rimasero feriti, tra loro il colonnello Gianfranco Paglia.
2: Beh, ricordo di una missione complicata, difficile. Eravamo con dei ragazzi di leva che quel giorno diventarono uomini e purtroppo ci fu la perdita di tre soldati, Andrea Millevoi, Stefano Paolicchi e Pasquale Baccaro. Mi ricordo Vallo.
1: Gianfranco Paglia aveva 23 anni allora, era sottotenente e comandava un plotone e decise di non far sparare contro donne e bambini. Fu colpito da un proiettile che ancora conserva, ma perse per sempre la possibilità di camminare.
2: Ho dovuto rimodulare un po' tutto, però grazie alla difesa mi è stata data l'opportunità di continuare a servire il mio paese, quindi io non posso che dire grazie.
1: Per lui la medaglia d'oro, l'impegno in Parlamento e poi capitano della squadra paralimpica della difesa. E per ricordare i caduti a Mogadiscio, la cerimonia con la brigata paracadutisti Folgore, ora in missione in Libano. Timeline.

Il 9 luglio 1993 il Ministero degli Interni inglesi dichiara ufficialmente che i resti rinvenuti nella fossa di Ekaterinburg in Russia sono dello zar Nicola II di Russia, della zarina Alessandra d'Assia e di 3 dei 5 figli. La fine della famiglia Romanov, sterminata dai bolscevichi il 16 luglio 1918, resterà avvolta nel mistero fino agli inizi degli anni 90, quando grazie ad un esame del DNA si inizia a far luce sulla fine della dinastia degli ultimi zar. La scoperta però cela un altro interrogativo. All'appello mancano i resti del piccolo Alexei e di un'altra figlia, probabilmente una delle due più giovani, Maria o Anastasia. Tante le ipotesi che si sono succedute nel tempo, tuttavia, l'ipotesi più conclamata è che i corpi non ritrovati fossero rimasti carbonizzati dopo la fucilazione quando gli esecutori tentarono di eliminare i cadaveri bruciandoli. Conosciamo la sequenza di quei drammatici fatti. A mezzanotte del 16 luglio 1918, il comandante Jean Kleyurovsky sveglia la famiglia imperiale esortandola a recarsi negli scantinati per motivi di sicurezza. È qui che comunica la decisione di condannare a morte la famiglia Romanov. Sparano allo zar Nicola un colpo alla testa da prima. La zarina Alexandra invece fa appena in tempo a fare il segno della croce prima di morire. Le granduchesse però non periscono subito. I gioielli, precedentemente cuciti nei corpetti dei loro vestiti, pensando ad una fuga imminente, fanno da scudo ai colpi. Tuttavia, i ripetuti colpi di baionetta le uccidono. Da lì a poco Alexei, invece freddato immediatamente da 3 colpi di pistola, in seguito i carnefici tentano di far sparire i cadaveri della famiglia imperiale. Li denudano, li mutilano, li sfigurano con l'acido per renderli irriconoscibili. Seppelliscono i corpi in una fossa comune, luogo rimasto avvolto nel mistero fino al loro ritrovamento negli anni 70 e reso manifesto nel 1989. Resta un mistero legato alla figlia minore, la granduchessa Anastasia, sulla quale è fiorita una ricca serie di leggende. Il 16 luglio 1998, anniversario della loro esecuzione, i resti dei Romanov sono stati tumulati presso la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a San Pietroburgo. Il funerale di Stato era presenziato dall'allora presidente Boris Yeltsin. Tutto questo è Timeline. Back to Future.

Torniamo in Italia in un momento in cui il paese è sconvolto dall'onda d'urto di Tangentopoli. Il 26 luglio 1993 si scioglie la Democrazia Cristiana, che si trasforma in Partito Popolare Italiano, che riporta Don Luigi Sturzo, che nel 1919 aveva fondato il PPI, Partito Popolare Italiano appunto. Alle 17.45 al Palazzo dei Congressi dell'Eur a Roma, la Democrazia Cristiana dopo mezzo secolo è uscita di scena. Così Repubblica descriveva il 26 luglio del 1993 la fine della Democrazia Cristiana, il partito che aveva governato l'Italia ininterrottamente fin dal dopoguerra. Quel giorno, di oltre 25 anni fa, l'ultimo segretario della Democrazia Cristiana, l'ex sindaco di Brescia Mino Martinazzoli, aveva messo ai voti la sua relazione conclusiva dopo tre giorni trascorsi nell'Assemblea Costituente della Democrazia Cristiana, l'organo incaricato di rigenerare il partito duramente colpito dagli scandali, dalle inchieste della magistratura e da un crollo dei consensi che appariva inarrestabile. L'Assemblea, era scritto nel documento, decide di dar vita al nuovo soggetto politico di ispirazione cristiana e popolare destinato ad aprire la terza fase della presenza dei cattolici democratici nella storia d'Italia. La relazione assegnava pieni poteri al segretario per mettere in atto il processo di trasformazione che avrebbe portato all'azzeramento dei tesserati e a quello di tutte le cariche di partito. Il cambiamento più grande e simbolico però sarebbe stato nel nome. La Democrazia Cristiana sarebbe scomparsa per lasciare il posto al Partito Popolare Italiano. La relazione venne votata da tutti i 500 delegati presenti, ci fu un solo voto contrario. Tutto era cominciato un anno prima. Poco prima delle elezioni, infatti, a febbraio, era cominciata l'inchiesta Mani Pulite con l'arresto a Milano del dirigente socialista Mario Chiesa. Da lì le indagini dei giudici milanesi si allargarono molto. Dai quadri locali dei partiti, i magistrati arrivarono presto a mettere sotto indagine i dirigenti nazionali. Il 30 aprile fu il giorno in cui un gruppo di manifestanti, ad esempio, lanciò monetine contro il segretario socialista Bettino Craxi, accusato dalla folla di essere l'incarnazione del sistema corruttivo. La fine della Democrazia Cristiana ha una serie profonda di motivazioni. Mentre il sistema politico veniva infatti sconvolto dalle inchieste, la situazione economica del paese continuava a peggiorare e per salvare la situazione, a luglio, il governo Amato dovette ricorrere a un espediente estremo per trovare delle risorse, un prelievo del 6 per mille dai conti correnti di tutti gli italiani. In quei mesi la mafia uccise prima il dirigente della Democrazia Cristiana, il siciliano Salvo Lima, e poi in estate i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'anno si concluse con un attacco speculativo alla lira che minacciò di mettere di nuovo in grossa difficoltà l'economia del paese, economia già traballante. Il 1993 iniziò con le indagini su alcuni dei leader della Democrazia Cristiana più importanti, Giulio Andreotti, decine di volte ministro e presidente del Consiglio, oltre che uomo simbolo del partito, venne accusato di crimini particolarmente odiosi come l'associazione mafiosa e il fatto di aver ordinato l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Arnaldo Forlani, ex segretario del partito, fu accusato di violazione della legge sul finanziamento ai partiti. Il risultato fu quello ben noto, la fine della Democrazia Cristiana e l'avvio di un nuovo soggetto politico, il Partito Popolare Italiano, destinato a sciogliersi il 24 marzo 2002 per confluire nella formazione La Margherita e poi nel Partito Democratico. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio. Questo è Timeline.

0: 27 luglio 1993. Siamo a Milano, strage di Via Palestro ad opera di Cosa Nostra. Un'autobomba esplode in Via Palestro presso il padiglione d'arte contemporanea, provocando 5 morti, 3 vigili del fuoco, un agente di polizia municipale ed un venditore ambulante e 12 feriti. Pochi minuti dopo vengono 2 attentati alle chiese di Roma presso la Basilica di San Giovanni in Laterano e la chiesa di San Giorgio al Velabro. 3 bombe, una a Milano e 2 a Roma. È la notte del 27 luglio 1993 quando Cosa Nostra lancia l'ennesimo segnale del suo ricatto allo Stato. Un'autobomba esplode in Via Palestro, a Milano, vicino al padiglione d'arte contemporanea, e poco più di 40 minuti dopo la capitale viene svegliata dai boati di altre 2 Fiat 1 cariche di esplosivo e piazzate in pieno centro, una davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, l'altra a San Giorgio al Velabro, a pochi metri dal Campidoglio e dai Fori Imperiali. Nel capoluogo lombardo i morti sono 5, mentre a Roma si contano 22 feriti. Sul piano giudiziario, condannati in via definitiva i mandanti ed esecutori appartenenti a Cosa Nostra. Nel 2017 la Procura di Firenze ha riaperto l'indagine che riguardava Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri dopo le intercettazioni di alcuni colloqui in carcere del boss palermitano Giuseppe Graviano nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. I magistrati lavorano sull'ipotesi che i 2 esponenti politici siano tra i mandanti degli attentati del 1993. L'anno successivo agli attentati, la Procura di Firenze acquisisce le indagini sulle esplosioni del capoluogo toscano, di Roma e di Milano. L'inchiesta si basa soprattutto sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e nel 1996 inizia il processo per le bombe del 93. Nel filone principale vengono condannati all'ergastolo nomi illustri della criminalità organizzata: Luca Bagarella, Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano, Filippo Graviano, Cosimo Lonigro, Antonino Mangano, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Gaspare Spatuzza, Salvatore Benigno, Gioacchino Calabrò, Cristoforo Cannella, Luigi Giacalone e Giorgio Pizzo, mentre ai collaboratori di giustizia, tra cui Giovanni Brusca, vengono inflitte pene più lievi che vanno dall'assoluzione ai 28 anni di carcere. Tutto questo è Timeline.
1: Buonasera, una notizia che ci è giunta poco fa da Milano. Una bomba esplosa alle 23:15 circa in pieno centro della città, in Via Palestro, all'altezza all'ingresso della Villa Reale. Secondo le prime informazioni che abbiamo avuto appunto 2 minuti fa, ci sarebbero 5 morti. Gli abitanti del quartiere si sono subito precipitati in strada in preda al panico dopo aver sentito una forte esplosione. Ci sono dei vetri rotti e delle lamiere di auto contorte dappertutto e pare che ci sia una vettura in fiamme. Questo è il drammatico spettacolo che si è presentato agli occhi della gente di Milano proprio appunto alle 23:15. La zona in questo momento è circondata da ambulanze, da sirene spiegate e c'è un cordone di forze dell'ordine che ha bloccato tutto il centro. Secondo le primissime informazioni appunto sarebbe esplosa un'autovettura, si tratterebbe dunque di un'autobomba. A terra, accanto all'auto che sta bruciando ancora in questo momento, dei testimoni oculari hanno visto almeno 2 persone riverse. Sul posto, da quanto si è preso, era arrivato poco prima dell'esplosione un'autopompa dei vigili del fuoco, chiamati appunto perché c'era un'autovettura in fiamme. L'esplosione è stata molto violenta ed è stata udita in molte zone della città. In questo momento dovremo essere collegati con Milano, dove c'è Giancarlo Zanella per noi. Che cosa è successo?
2: Sì, la violenta esplosione è avvenuta appunto, come avete detto, intorno alle 23:15 in via Palestro, all'altezza dell'ingresso della Villa Reale, e secondo le prime informazioni che sono state raccolte si sarebbe trattato dell'esplosione di una autobomba. 2, forse 5 le persone che sono morte per questa esplosione, ma le notizie, come avete detto anche voi, sono ancora molto frammentarie. Sul posto, vicino al luogo dell'esplosione, a quanto si è appreso, era arrivata poco prima dell'esplosione un'autopompa dei vigili del fuoco, che erano stati chiamati proprio perché c'era una autovettura in fiamme. L'esplosione è stata violentissima, è stata udita in moltissime zone del centro della città. vetri rotti, lamiere di auto contorte e lo spettacolo che si è presentato ai primi soccorritori, alle forze dell'ordine che sono accorse in forze nella zona. Uno spettacolo drammatico, secondo quanto riferiscono le prime notizie. Sono arrivate ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. La zona adesso è circondata da un cordone di forze dell'ordine. Come vi dicevo, 2, forse 5 i morti, numerosi potrebbero essere i feriti. Dovrebbe appunto trattarsi di una autobomba esplosa intorno alle 23:15 o poco dopo in via Palestro, all'altezza dell'ingresso della Villa Reale a Milano. E per ora da Milano è tutto e restituisco la linea a Roma. Timeline.

0: Francia. Esto es Baraka, Baraka Destroy.
1: Ancora un evento tragico di un tragico mese di luglio, quello del 1993. Il 23 luglio 1993 l'imprenditore Raul Gardini si toglie la vita con un colpo di pistola nella sua abitazione di Milano. La morte avviene nel pieno dello scandalo di Tangentopoli. Poche ore dopo l'ex leader del gruppo Ferruzzi Montedison avrebbe dovuto infatti presentarsi in procura per essere interrogato sulla maxi tangente Enimont dal magistrato Antonio Di Pietro. Ecco che cosa scrive Enrico De Aglio. Milano, mattina del 23 luglio 1993. Raul Gardini, il condottiero sconfitto, si alza presto la mattina nella sua casa di Piazza Belgioioso nel centro di Milano. Da mesi sta trattando, tramite il suo avvocato Luca Mucci, con il pubblico ministero Antonio Di Pietro. È disposto a parlare, ma senza manette. È disposto a farsi filmare mentre entra a Palazzo di Giustizia, ma chiede garanzie che gli sarà evitata la notte a San Vittore. Viene stabilito un accordo di massima. Raul Gardini si presenta spontaneamente alle 8.30 del 23 luglio. Di Pietro gli chiederà dell'Enimont, di Panzavolta e Greganti e delle tangenti pagate al Partito Comunista. La notte prima, i carabinieri, che controllano Piazza Belgioioso, avvertono Di Pietro che Gardini è tornato a casa. Chiedono se devono arrestarlo. Di Pietro risponde tassativamente di no. Alle 8 di mattina, Gardini telefona all'avvocato. Ci metto un quarto d'ora in più. Mucci avverte Di Pietro. Saremo lì alle 9:15. Gardini ha dormito poco, ha fatto la doccia, ha letto i giornali, ha mangiato la colazione preparata dal maggiordomo. Dopo le 9, il maggiordomo sente uno sparo. Entra e trova Gardini in vestaglia sul letto con un buco nella tempia, sparato dalla pistola Walther PPK che tiene nel cassetto. Di Pietro arriva immediatamente, la pistola è sul comodino, il maggiordomo afferma che l'ha spostata lui per soccorrere Gardini. Fuori, con le campane a morto dalla chiesa di San Babila, si seppellisce Gabriele Cagliari, altro suicida nell'indagine di Tangentopoli. Gardini non ha fatto in tempo a sentire i fischi che accompagnano la bara. Vengono arrestati Carlo Sama e Sergio Cusani, finanziere di riferimento per i pagamenti ai politici. A 14 anni dalla morte del suo fondatore, Serafino Ferruzzi, il patrimonio familiare più importante d'Italia si è polverizzato. La Calcestruzzi viene rilevata dalla sua nemica, Italcementi. Di pesenti solo molti anni dopo si scopriranno le storie del tavolino siciliano, della società con i capi mafia e delle attività di Lorenzo Panzavolta con i padrini, e si dubiterà persino del suicidio.

Cambiamo decisamente argomento. Il 25 luglio 1993 si conclude a Parigi il Tour de France, l'80esima edizione. Lo vince il ciclista spagnolo Miguel Indurain, che conquista la sua terza vittoria consecutiva al Tour de France, consolidando il suo dominio nel ciclismo professionistico dei primi anni 90. Si piazzò davanti allo svizzero Tony Rominger e al polacco Zeno Jakuska. Come da sua abitudine, Indurain costruì il successo dominando le prove a cronometro e controllando gli attacchi degli scalatori in alta montagna. Questa edizione del Tour de France si corse dal 3 luglio al 25 luglio 1993 per un percorso totale di 3.714,3 km. Tutto questo è Timeline.

0: Il lontano mese di luglio 1993 vede alcune uscite cinematografiche. Weekend con Il Morto 2, il 9 di luglio negli Stati Uniti, in Italia dal 5 di febbraio del 94. Free Willy, Un amico da salvare, proiettato negli Stati Uniti dal 16 di luglio, e Robin Hood, Un uomo in calzamaglia, dal 28 di luglio. Vi parlo di Weekend con il Morto 2, sequel di Weekend con il Morto, diretto nel 1989 da Ted Kotcheff. Il film vede la regia di Robert Klein. Gli ex impiegati Larry e Richard vengono licenziati e accusati di furto. Per ripulire i loro nomi e trovare i 2 milioni di dollari rubati, usano un rito voodoo per rianimare il cadavere del loro ex capo Bernie. Il corpo diventa una zombie marionetta guidato a suon di musica per raggiungere i Caraibi e recuperare il bottino. I 90 minuti della commedia hanno come protagonisti Terry Kaiser, Andrew McCartney, Jonathan Silverman e Barry Boswick. L'espediente comico del film sta nel fatto che il corpo di Bernie si muove goffamente solo quando sente la musica, costringendo i protagonisti a rocambolesche sequenze di ballo per poterlo controllare.
1: Bernie è tornato per passare un altro meraviglioso weekend.
2: Anche da morto è un perfetto compagno di viaggio.
3: Cazzo, Bernie, vuoi darmi una mano?
4: Sì, è lui. È Bernie Lomax.
3: Guardi, arrivo a dire che lo riconoscerei anche se fosse morto.
1: Ha scelto un posto molto caldo.
5: Levatevi dalle bolle!
1: Tutti lo vogliono. Perché viaggia leggero. Perché entra dappertutto. Perché esce dappertutto. Perché è l'anima della festa. Perché è un vero sportivo.
3: Bernie,
1: un po' fuori allenamento.
3: È la chiave di una cassetta di sicurezza a St. Thomas.
6: Cazzo.
1: Perché è l'unico che conosce...
7: Firmi qui, signor Lomax.
1: Ah, sì, sì, certo. Dove sono nascosti i 2 milioni di dollari. Perché è un uomo con le palle.
7: Uccidili.
1: Tutti amano Bernie. Bernie è tornato ed è ancora morto. Weekend con il Morto 2.
0: Altro film di grande successo è Free Willy, Un amico da salvare, con la regia di Simon Windsor e la solida recitazione di Jason James Richter e Jesse, il ragazzino protagonista della pellicola, una storia ispirata a quella reale di Keiko, un'orca la cui vicenda è molto simile a quella narrata nel film. Sul nostro pianeta convivono due mondi diversi. Uno è quello della terraferma, l'altro prende le sconfinate profondità degli oceani. A volte questi due universi si incontrano. C'è Willy, allenata, piena di rabbia, antisociale, aggressiva, e c'è Jessie, sono simili, benché Willy sia un'orca di quasi 7 metri e Jessie un ragazzo di 12 anni. Catturata e rinchiusa in una vasca nello squallido Northwest Adventure Park, Willy si mostra ostile e determinata a non eseguire gli esercizi che l'avido proprietario del parco pretende da lei. Sottratto alla madre e affidato ad una serie di tutori, Jessie vive sulla strada. Una notte viene acciuffato dalla polizia mentre riempie di graffiti il Northwest Adventure Park e si trova costretto a scegliere tra due alternative: andare a vivere con due nuovi genitori adottivi oppure finire in riformatorio. Tra le due possibilità sceglie il male minore, ma Jesse non può prevedere che farà amicizia con un'addestratrice di animali e con Willy. Tra i due si instaura un legame di affetto e di fiducia. Jesse scopre che deve a tutti i costi fare affidamento sulle sue forze, sulla sua prontezza di spirito e sull'aiuto dei suoi amici per tentare di liberare Willy, così come si legge sul sito cinematografo.it. Vi ricordo infine Robin Hood, un uomo in calzamaglia, parodia diretta da Mel Brooks del celebre classico Robin Hood, principe dei ladri. Nel XIII secolo, Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, partito per la crociata, resta prigioniero in Terra Santa. Robin de Locksley, un nobile suo fido, riesce ad evadere ed avventurosamente rientra in patria. Qui il perfido principe Giovanni, fratello del re, ne ha usurpato il trono, aiutato dallo sceriffo di Rottingham, ed opprime i contadini ridotti alla miseria. Ma nella foresta di Sherwood, Robin di costoro diviene il protettore, addestrandoli alle armi anziché all'uso dei forconi, trovando il tempo per innamorarsi ricambiato di Marian, una principessa munita di una cintura di castità ed afflitta da una pudicissima governante tedesca, Brunhilde. con l'aiuto di Ezzy, figlio del principe Moro, del servo cieco Bello Sguardo e di Little John, un omone della foresta, Robin capeggia la rivolta. Il bieco sceriffo, che aveva ingaggiato tre killer siciliani per eliminare Robin e per impalmare Marion, aveva ricevuto una pozione dalla orrenda strega Latrina, innamorata di lui. Bene, perisce miseramente. Robin convola a nozze dopo che Riccardo, rientrato in patria, lo ha nominato signore di Sherwood.
5: Tu sei Robin di Locksley?
6: Ancora.
8: Io sono diverso dagli altri Robin Hood.
6: Eh già, lui è proprio affascinante, più simpatico, più divertente e anche un po' più maldestro.
5: Non c'è niente da fare, devi essere un uomo per indossare la calza maglia.
6: Robin Hood, un uomo in calza maglia.

0: Non manca naturalmente la musica nel luglio 1993. La classifica del 17 luglio 1993, secondo quanto riportato dal sito accadeoggi.it, ci offre un quadro dettagliato delle produzioni discografiche del periodo. Abbiamo Vasco Rossi in prima posizione con Gli Spari Sopra, All That She Wants degli Ace of Base in seconda posizione, Encore dei Dire Straits in terza posizione, What Is Love con Hathaway in quarta posizione, Nord Sud-Ovest Est, il singolo degli 883 in quinta posizione, Terapia di Ramirez in sesta posizione, mentre L'Usura con Sweat occupano il settimo posto. Il Battito Animale di Raff si colloca all'ottavo posto, mentre In the Right Places con Lisa Stansfield in nona posizione, al decimo posto invece I Don't Wanna Fight con Tina Turner. Impossibile non ricordare il Festival Bar, la 30ª edizione dal 15 giugno al 7 settembre con la finale a Villa Manindico Droipo in provincia di Udine, capace di dominare le estati musicali italiane con la conduzione di Amadeus e di Federica Panicucci e con la collaborazione di Claudio Cecchetto e Fiorello e la direzione artistica di Vittorio Salvetti. La colonna sonora di quell'estate è stata segnata da tormentoni storici come Il Battito Animale di Raff, vincitore assoluto, e Nord Sud-Ovest Est degli 883. L'edizione del 1993 si è distinta non solo per le hit estive, ma anche per riconoscimenti specifici consegnati agli artisti di maggior successo: vincitore assoluto Raff con Il Battito Animale, premio miglior CD gli 883 con l'album Nord Sud-Ovest Est, premio speciale 30° anniversario Festival Bar invece ad Eros Ramazzotti. Tutto questo è Timeline.
1: L'unica compilation con tutti i successi dell'estate. Festival Bar 1993. Gianna Nannini, Duran Duran, Sting, Rap, Antonacci, Zucchero, Tears for Fears, Ruggeri e tanti altri. Festival Bar 1993. Il meglio della musica. What is love?

0: In conclusione, come di consueto, una carrellata sulla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni nel lontano mese di luglio 1993. Oggi è certamente difficile trovare un'edicola fisica, ma non era così nel luglio di quel lontano anno. Sono infatti molte le proposte editoriali che fanno riferimento alle edicole. È il caso del mensile Grazia, distribuita in edicole insieme ad Un Profumo, oppure Sole 24 Ore, che regala la riproduzione delle monete italiane di vari periodi storici. Molto curiosa l'iniziativa del Topo Walkie, un walkie-talkie i cui componenti sono in abbinamento a Topolino, distribuito in edicola. Iniziativa sostenuta da uno spot dinamico ed allegro, molto vacanziero.
1: Il pallone vola via!
2: Ci penso io! Il pallone è volato via!
3: Passo!
2: Ricevuto!
3: Passo!
4: Trovare il pallone!
3: Passo!
5: Pallone avvistato!
3: Passo!
6: È questo!
7: È questo!
8: È questo!
9: È questo!
10: È questo!
11: Eccolo! Bravo Topo Walkie!
12: Dal 7 luglio per 4 mercoledì con Topolino trovi le parti per montare il Topo Walkie, il walkie talkie dell'estate.
13: Prendi Topolino!
3: Trovi Topo Walkie, passo e gioco!
0: Gli anni 90 sono caratterizzati dall'ampia diffusione delle compilation musicali. Vi ho già ricordato la raccolta legata al Festival Bar, ma ce ne sono molte altre, come la Dynamic, pubblicizzata da uno spot estremamente dinamico, inevitabilmente visto il nome, e la Rock Collection, entrambe commercializzate non solo nei negozi di dischi, ma anche nelle edicole ricordate poco fa. Sempre in ambito di musica, non si può dimenticare come negli anni 90 ben poche auto avessero l'autoradio di serie e men che meno l'autoradio integrata con il cruscotto. Questo è il motivo per cui gli slot pubblicitari sono occupati dalle autoradio, veri oggetti di culto e dal costo spesso elevato. Vi ricordo le autoradio Kenwood con il claim "La musica raccomanda Kenwood", o ancora i car stereo Pioneer pubblicizzati dall'attore Marco Clini e legati nell'estate 1993 ad un concorso per vincere tanti CD ed il consueto slogan "The Art of Entertainment".
14: Come si fa ad essere tra i 100 vincitori di 12 compact-disc? Oppure tra i 10 premiati con 52 compact-disc? Può essere il vincitore del super premio con i 365 CD che preferisci? Basta comprare un Castereo Pioneer. Pioneer ti regala la musica.
0: Restiamo in ambito tecnologico. L'inizio degli anni 90 vede l'affermazione dei personal computer, dai costi sempre parecchio elevati e dalle prestazioni risibili rispetto a quanto capita oggi. Vengono pubblicizzati i processori Intel a 60 MHz con uno spot inevitabilmente futuristico e pieno di effetti speciali, per quel tempo naturalmente.
15: Questo marchio all'esterno di un personal computer indica che al suo interno è presente uno standard. È lo standard che è stato utilizzato come riferimento nello sviluppo di un'intera biblioteca di programmi software. Il microprocessore Intel rappresenta la chiave di accesso al software di oggi e a quello di domani. Cerca allora i computer con il marchio Intel Insight.
0: La telefonia è un altro ambito di ampia evoluzione, ad esempio la telefonia mobile SIP con tariffa famiglia ed informazioni al 187, oppure un classico SIP, una telefonata allunga la vita con uno strepitoso Massimo Lopez ed una sceneggiatura curatissima.
16: Con sinistra, viva fine ginocchio, caricate!
17: Avete un ultimo desiderio?
18: Potrei fare una telefonata.
19: Pronto, Mario! Come stai?
20: Io bene, bene!
19: Sono con degli amici! Sì, sì, sta bene! No, è l'altro, il piccolo! Cosa vuoi? Corre dappertutto, poi suda e si ammala!
20: No, domenica non vengo, per fare 30 km ci vogliono 3 ore! Dai, parliamone per telefono, che conviene!
19: Scusi, non si potrebbe avere una sedia?
20: Grazie!
19: Allora, vai al mare quest'estate?
20: Beato te. No, io non ci riuscirò. Teresa è parente in montagna, lo sai, poi lì si passeggia, ti viene fame, mangi. L'anno scorso ho preso 3 kg. Vabbè, sì, ti lascio. Ci sentiamo. Salutami Marco.
19: Ah, è lì? Passamelo allora. Marco, che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono. Come stai?
21: Una telefonata allunga la vita.
0: Come ogni stagione estiva, i gelati sono protagonisti della programmazione pubblicitaria. Il gelato Eldorado cucciolone, le altre merende hanno i morsi contati.
22: Salve, fringuelli. Si fa merenda, vero?
23: L'hai detto, fratello.
22: Merenda, merendina inaina. Quanti morsi? 5, 6? Cucciolone, 10 morsi, 10.
23: tanto vero!
6: E ripieno di buon gelato allo zabaglione, vaniglia e cacao. Tra due biscottoni al malto.
7: Un merendone.
8: Possiamo mangiarlo?
6: Se avete la bocca abbastanza grande.
15: Cucciolone e il dorado. Le altre merende hanno i morsi contati.
0: Il maxi con Motta, che vede come protagonista il campione di pallavolo Andrea Giani, oppure ancora il cornetto Algida, cuore di panna, i gelati Samson, tanto buono che ti commuove, sono presenti anche i gelati Gis, un dolce appuntamento

0: Gelati GIS, un dolce appuntamento.
1: Infine, un breve sguardo al mercato automobilistico, come al solito ben posizionato nella programmazione pubblicitaria. È il caso della Chrysler Voyager, automobili per gente libera, oppure la nuova Fiat Punto, bella e solida, Fiat Punto, la risposta.
2: Nasce la risposta ai tuoi bisogni e ai tuoi desideri. Più passione, più innovazione, più amore per il dettaglio. Fiat presenta la nuova Fiat. Fiat Punto. Bella e solida. Più spazio. Più sicurezza. Più temperamento. Fiat Punto. La risposta.
1: O ancora due auto della scuderia Lancia, la Delta, il pensiero di acciaio e la Tema 16 valvole, la forza invisibile.
2: Ci sono auto che aspettano il futuro. Ci sono auto che gli vanno incontro. La potenza cresce. La sicurezza aumenta. Dentro Lancia Tema c'è una nuova automobile. Nuova Lancia Tema. La forza invisibile.
3: Timeline. Rewind the tape now.
4: Prendetelo come un viaggio di studio.
1: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il lontano mese di luglio 1993. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
3: Timeline.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 23:02.
3: Dance floor.

0: che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: Succede sempre così. Senti prima la cassa e ti accorgi che sei su Dancebox. Non hai ancora messo a fuoco il titolo, ma il piede è già partito. La mano è sul volume e il display della radio resta acceso. E per un attimo tutto passa in secondo piano. Una radio accesa, una macchina ferma al semaforo, una stanza qualunque e all'improvviso il ritmo non è più sottofondo. Io sono Jack e in console con me per questa nuova puntata di Dancebox c'è come sempre Casanova. Il primo ingresso arriva dal 1999, groove davanti, cassa dritta e nessuna voglia di entrare piano. Arriva SM Trucks, Got the Groove, Dancebox comincia adesso.
0: Dancebox.

Nel 1999, ma il movimento qui si allarga. Arriva una voce che sale, una domanda che resta sospesa e un ritornello che conosce già la strada. Arriva Tell Me Why.

la melodia in primo piano e noi la seguiamo. Il suono si apre, diventa più largo, quasi da finestrino abbassato. Arrivano gli Eiffel.

0: escucha historias.
1: Il piatto gira, lo strobo accende la notte. Questa è la console di Dance Bobs.
2: Gala entra così,

ci porta alla radice dell'Eurodance nel 1994. Adesso Casanova ha l'ultimo disco pronto. Non è una chiusura morbida, è l'ultimo colpo sulla console. E dal 1998 arriva un futuro più animale. Tony H, The Future.

0: pezzo resta sotto e qualcosa rimane. E sì, perché certi dischi restano addosso. Nel tragitto verso casa, nelle cuffie, in quel ritornello che ti torna in mente più tardi. Intanto Casanova lascia andare l'ultimo giro. Lascia un po' il volume acceso. Noi ci ritroviamo qui su Dancebox nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Let's go!
3: Daniel's Tech presents
4: Retape. Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:04.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di luglio 1993. Il nostro viaggio può incominciare.
4: Timeline.
7: Il luglio 1993 è stato in Italia uno dei mesi più drammatici dell'inchiesta a mani pulite sul generalizzato sistema di corruzione nell'ambito della politica e della finanza, noto come Tangentopoli. Il mese fu segnato da arresti internazionali di spicco, da tragici suicidi eccellenti di manager legati allo scandalo Enimont e da una grave recrudescenza terroristica. Tutto questo è il mondo di Timeline.
8: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: 2 luglio 1993, siamo a Mogadiscio. Nel corso della battaglia del checkpoint pastificio, tre soldati del contingente italiano sono uccisi dai miliziani di Aidid, mentre 23 sono i feriti. Il sottotenente Andrea Millevoi, il paracadutista Pasquale Baccaro e il sergente incursore Stefano Paolicchi. Il 2 luglio 1993 miliziani somali attaccarono una colonna del contingente nazionale italiano impegnato nella missione condotta sotto l'egida ONU per garantire l'arrivo degli aiuti umanitari al popolo della Somalia, ridotto alla fame e alla sofferenza dalla lotta di potere tra fazioni tribali. Tre giovani militari italiani, come vi dicevo, il sottotenente Andrea Millevoi, il sergente maggiore Stefano Paolicchi e il caporale Pasquale Baccaro, caddero vittime dell'attacco. Altri 32 rimasero feriti, alcuni dei quali anche molto gravemente, secondo quanto riportato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, governo.it, in data 2 luglio 2023. Tutto questo è Timeline.
1: Doveva essere un'operazione come tante, quella pianificata il 2 luglio del 1993 dal comando italiano nell'ambito dell'operazione internazionale Ibis 2. I nostri militari con due colonne di mezzi, Bravo ed Alfa, dovevano cercare e sequestrare le armi ai miliziani somali, ma al rientro, all'altezza del checkpoint Pasta, i blindati trovarono barricate e miliziani legati al generale Aidid che spararono facendosi scudo con donne e bambini. Quel giorno tre militari persero la vita, 31 rimasero feriti, tra loro il colonnello Gianfranco Paglia.
2: Beh, ricordo di una missione complicata, difficile. Eravamo con dei ragazzi di leva che quel giorno diventarono uomini e purtroppo ci fu la perdita di tre soldati, Andrea Millevoi, Stefano Paolicchi e Pasquale Baccaro. Il ricordo va a loro.
1: Gianfranco Paglia aveva 23 anni allora, era sottotenente e comandava un plotone e decise di non far sparare contro donne e bambini. Fu colpito da un proiettile che ancora conserva, ma perse per sempre la possibilità di camminare.
2: Ho dovuto rimodulare un po' tutto, però grazie alla difesa mi è stata data l'opportunità di continuare a servire il mio paese, quindi io non posso che dire grazie.
1: Per lui la medaglia d'oro, l'impegno in Parlamento e poi capitano della squadra paralimpica della difesa. E per ricordare i caduti a Mogadiscio, la cerimonia con la brigata paracadutisti Folgore, ora in missione in Libano. Timeline.

9 luglio 1993 il Ministero degli Interni inglesi dichiara ufficialmente che i resti rinvenuti nella fossa di Ekaterinburg in Russia sono dello zar Nicola II di Russia, della zarina Alessandra d'Assia e di 3 dei 5 figli. La fine della famiglia Romanov, sterminata dai bolscevichi il 16 luglio 1918, resterà avvolta nel mistero fino agli inizi degli anni 90, quando grazie ad un esame del DNA si inizia a far luce sulla fine della dinastia degli ultimi zar. La scoperta però cela un altro interrogativo. All'appello mancano i resti del piccolo Alexei e di un'altra figlia, probabilmente una delle due più giovani, Maria o Anastasia. Tante le ipotesi che si sono succedute nel tempo, tuttavia, l'ipotesi più conclamata è che i corpi non ritrovati fossero rimasti carbonizzati dopo la fucilazione quando gli esecutori tentarono di eliminare i cadaveri bruciandoli. Conosciamo la sequenza di quei drammatici fatti. A mezzanotte del 16 luglio 1918, il comandante Jean Kleyurovsky sveglia la famiglia imperiale esortandola a recarsi negli scantinati per motivi di sicurezza. È qui che comunica la decisione di condannare a morte la famiglia Romanov. Sparano allo zar Nicola un colpo alla testa da prima. La zarina Alexandra invece fa appena in tempo a fare il segno della croce prima di morire. Le granduchesse però non periscono subito. I gioielli, precedentemente cuciti nei corpetti dei loro vestiti, pensando ad una fuga imminente, fanno da scudo ai colpi. Tuttavia, i ripetuti colpi di baionetta le uccidono. Da lì a poco Alexei, invece freddato immediatamente da 3 colpi di pistola, in seguito i carnefici tentano di far sparire i cadaveri della famiglia imperiale. Li denudano, li mutilano, li sfigurano con l'acido per renderli riconoscibili. Seppelliscono i corpi in una fossa comune, luogo rimasto avvolto nel mistero fino al loro ritrovamento negli anni 70 e reso manifesto nel 1989. Resta un mistero legato alla figlia minore, la granduchessa Anastasia, sulla quale è fiorita una ricca serie di leggende. Il 16 luglio 1998, anniversario della loro esecuzione, i resti dei Romanov sono stati tumulati presso la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a San Pietroburgo. Il funerale di Stato era presenziato dall'allora presidente Boris Yeltsin. Tutto questo è Timeline. Back to Future.

Torniamo in Italia in un momento in cui il paese è sconvolto dall'onda d'urto di Tangentopoli. Il 26 luglio 1993 si scioglie la Democrazia Cristiana, che si trasforma in Partito Popolare Italiano, che riporta Don Luigi Sturzo, che nel 1919 aveva fondato il PPI, Partito Popolare Italiano appunto. Alle 17.45 al Palazzo dei Congressi dell'Eur a Roma, la Democrazia Cristiana dopo mezzo secolo è uscita di scena. Così Repubblica descriveva il 26 luglio del 1993 la fine della Democrazia Cristiana, il partito che aveva governato l'Italia ininterrottamente fin dal dopoguerra. Quel giorno, di oltre 25 anni fa, l'ultimo segretario della Democrazia Cristiana, l'ex sindaco di Brescia Mino Martinazzoli, aveva messo ai voti la sua relazione conclusiva dopo tre giorni trascorsi nell'assemblea costituente della Democrazia Cristiana, l'organo incaricato di rigenerare il partito duramente colpito dagli scandali, dalle inchieste della magistratura e da un crollo dei consensi che appariva inarrestabile. L'assemblea, era scritto nel documento, decide di dar vita al nuovo soggetto politico di ispirazione cristiana e popolare destinato ad aprire la terza fase della presenza dei cattolici democratici nella storia d'Italia. La relazione assegnava pieni poteri al segretario per mettere in atto il processo di trasformazione che avrebbe portato all'azzeramento dei tesserati e a quello di tutte le cariche di partito. Il cambiamento più grande e simbolico però sarebbe stato nel nome. La Democrazia Cristiana sarebbe scomparsa per lasciare il posto al Partito Popolare Italiano. La relazione venne votata da tutti i 500 delegati presenti, ci fu un solo voto contrario. Tutto era cominciato un anno prima. Poco prima delle elezioni, infatti, a febbraio, era cominciata l'inchiesta Mani Pulite con l'arresto a Milano del dirigente socialista Mario Chiesa. Da lì le indagini dei giudici milanesi si allargarono molto. Dai quadri locali dei partiti, i magistrati arrivarono presto a mettere sotto indagine i dirigenti nazionali. Il 30 aprile fu il giorno in cui un gruppo di manifestanti, ad esempio, lanciò monetine contro il segretario socialista Bettino Craxi, accusato dalla folla di essere l'incarnazione del sistema corruttivo. La fine della Democrazia Cristiana ha una serie profonda di motivazioni. Mentre il sistema politico veniva infatti sconvolto dalle inchieste, la situazione economica del paese continuava a peggiorare e per salvare la situazione, a luglio, il governo Amato dovette ricorrere a un espediente estremo per trovare delle risorse, un prelievo del 6 per mille dai conti correnti di tutti gli italiani. In quei mesi la mafia uccise prima il dirigente della Democrazia Cristiana, il siciliano Salvo Lima, e poi in estate i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'anno si concluse con un attacco speculativo alla lira che minacciò di mettere di nuovo in grossa difficoltà l'economia del paese, economia già traballante. Il 1993 iniziò con le indagini su alcuni dei leader della Democrazia Cristiana più importanti, Giulio Andreotti, decine di volte ministro e presidente del Consiglio, oltre che uomo simbolo del partito, venne accusato di crimini particolarmente odiosi come l'associazione mafiosa e il fatto di aver ordinato l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Arnaldo Forlani, ex segretario del partito, fu accusato di violazione della legge sul finanziamento ai partiti. Il risultato fu quello ben noto, la fine della Democrazia Cristiana e l'avvio di un nuovo soggetto politico, il Partito Popolare Italiano, destinato a sciogliersi il 24 marzo 2002 per confluire nella formazione La Margherita e poi nel Partito Democratico. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio. Questo è Timeline.

0: 27 luglio 1993. Siamo a Milano, strage di Via Palestro ad opera di Cosa Nostra. Un'autobomba esplode in Via Palestro presso il padiglione d'arte contemporanea, provocando 5 morti, 3 vigili del fuoco, un agente di polizia municipale ed un venditore ambulante, e 12 feriti. Pochi minuti dopo vengono 2 attentati alle chiese di Roma, presso la Basilica di San Giovanni in Laterano e la chiesa di San Giorgio al Velabro. 3 bombe, una a Milano e 2 a Roma. È la notte del 27 luglio 1993 quando Cosa Nostra lancia l'ennesimo segnale del suo ricatto allo Stato. Un'autobomba esplode in Via Palestro a Milano, vicino al padiglione d'arte contemporanea, e poco più di 40 minuti dopo la capitale viene svegliata dai boati di altre 2 Fiat 1 cariche di esplosivo e piazzate in pieno centro, una davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, l'altra a San Giorgio al Velabro, a pochi metri dal Campidoglio e dai fuori imperiali. Nel capoluogo lombardo i morti sono 5, mentre a Roma si contano 22 feriti. Sul piano giudiziario, condannati in via definitiva i mandanti ed esecutori appartenenti a Cosa Nostra. Nel 2017 la Procura di Firenze ha riaperto l'indagine che riguardava Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri dopo le intercettazioni di alcuni colloqui in carcere del boss palermitano Giuseppe Graviano nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. I magistrati lavorano sull'ipotesi che i 2 esponenti politici siano tra i mandanti degli attentati del 1993. L'anno successivo agli attentati, la Procura di Firenze acquisisce le indagini sulle esplosioni del capoluogo toscano, di Roma e di Milano. L'inchiesta si basa soprattutto sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e nel 1996 inizia il processo per le bombe del 93. Nel filone principale vengono condannati all'ergastolo nomi illustri della criminalità organizzata: Luca Bagarella, Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano, Filippo Graviano, Cosimo Lonigro, Antonino Mangano, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Gaspare Spatuzza, Salvatore Benigno, Gioacchino Calabrò, Cristoforo Cannella, Luigi Giacalone e Giorgio Pizzo, mentre ai collaboratori di giustizia, tra cui Giovanni Brusca, vengono inflitte pene più lievi che vanno dall'assoluzione ai 28 anni di carcere. Tutto questo è Timeline.
1: Buonasera, una notizia che ci è giunta poco fa da Milano. Una bomba è esplosa alle 23:15 circa in pieno centro della città, in Via Palestro, all'altezza all'ingresso della Villa Reale. Secondo le prime informazioni che abbiamo avuto appunto 2 minuti fa, ci sarebbero 5 morti. Gli abitanti del quartiere si sono subito precipitati in strada in preda al panico dopo aver sentito una forte esplosione. Ci sono dei vetri rotti e delle lamiere di auto contorte dappertutto e pare che ci sia una vettura in fiamme. Questo è il drammatico spettacolo che si è presentato agli occhi della gente di Milano proprio appunto alle 23:15. La zona in questo momento è circondata da ambulanze, da sirene spiegate, e c'è un cordone di forze dell'ordine che ha bloccato tutto il centro. Secondo le primissime informazioni appunto sarebbe esplosa un'autovettura, si tratterebbe dunque di un'autobomba. A terra, accanto all'auto che sta bruciando ancora in questo momento, dei testimoni oculari hanno visto almeno 2 persone riverse. Sul posto, da quanto si è appreso, era arrivato poco prima dell'esplosione un'autopompa dei vigili del fuoco, chiamati appunto perché c'era un'autovettura in fiamme. L'esplosione è stata molto violenta ed è stata udita in molte zone della città. In questo momento dovremo essere collegati con Milano, dove c'è Giancarlo Zanella per noi. Che cosa è successo?
2: Sì, la violenta esplosione è avvenuta appunto, come avete detto, intorno alle 23:15 in Via Palestro, all'altezza dell'ingresso della Villa Reale, e secondo le prime informazioni che sono state raccolte si sarebbe trattato dell'esplosione di una autobomba. 2, forse 5 le persone che sono morte per questa esplosione, ma le notizie, come avete detto anche voi, sono ancora molto frammentarie. Sul posto, vicino al luogo dell'esplosione, a quanto si è appreso, era arrivata poco prima dell'esplosione, un'autopompa dei vigili del fuoco, che erano stati chiamati proprio perché c'era una autovettura in fiamme. L'esplosione è stata violentissima, è stata udita in moltissime zone del centro della città. Vetri rotti, lamiere di auto contorte e lo spettacolo che si è presentato ai primi soccorritori, alle forze dell'ordine che sono accorse in forze nella zona. Uno spettacolo drammatico, secondo quanto riferiscono le prime notizie. Sono arrivate ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. La zona adesso è circondata da un cordone di forze dell'ordine. Come vi dicevo, 2, forse 5 i morti, numerosi potrebbero essere i feriti. Dovrebbe appunto trattarsi di una autobomba esplosa intorno alle 23:15 o poco dopo in via Palestro, all'altezza dell'ingresso della Villa Reale a Milano. E per ora da Milano è tutto, e restituisco la linea a Roma. Timeline.

0: Valencia. Esto es Barraca Destroy.
1: Ancora un evento tragico di un tragico mese di luglio, quello del 1993. Il 23 luglio 1993 l'imprenditore Raul Gardini si toglie la vita con un colpo di pistola nella sua abitazione di Milano. La morte avviene nel pieno dello scandalo di Tangentopoli. Poche ore dopo l'ex leader del gruppo Ferruzzi Montedison avrebbe dovuto infatti presentarsi in procura per essere interrogato sulla maxi tangente Enimont dal magistrato Antonio Di Pietro. Ecco che cosa scrive Enrico De Aglio. Milano, mattina del 23 luglio 1993. Raul Gardini, il condottiero sconfitto, si alza presto la mattina nella sua casa di Piazza Belgioioso nel centro di Milano. Da mesi sta trattando, tramite il suo avvocato Luca Mucci, con il pubblico ministero Antonio Di Pietro. È disposto a parlare, ma senza manette. È disposto a farsi filmare mentre entra a Palazzo di Giustizia, ma chiede garanzie, che gli sarà evitata la notte a San Vittore. Viene stabilito un accordo di massima. Raul Gardini si presenta spontaneamente alle 8.30 del 23 luglio. Di Pietro gli chiederà dell'Enimont, di Panzavolta e Greganti e delle tangenti pagate al Partito Comunista. La notte prima, i carabinieri, che controllano Piazza Belgioioso, avvertono Di Pietro che Gardini è tornato a casa. Chiedono se devono arrestarlo. Di Pietro risponde tassativamente di no. Alle 8 di mattina, Gardini telefona all'avvocato. Ci metto un quarto d'ora in più. Mucci avverte Di Pietro. Saremo lì alle 9 e meno un quarto. Gardini ha dormito poco, ha fatto la doccia, ha letto i giornali, ha mangiato la colazione preparata dal maggiordomo. Dopo le 9, il maggiordomo sente uno sparo. Entra e trova Gardini in vestaglia sul letto con un buco nella tempia, sparato dalla pistola Walther PPK che tiene nel cassetto. Di Pietro arriva immediatamente, la pistola è sul comodino, il maggiordomo afferma che l'ha spostata lui per soccorrere Gardini. Fuori, con le campane a morto dalla chiesa di San Babila, si seppellisce Gabriele Cagliari, altro suicida nell'indagine di Tangentopoli. Gardini non ha fatto in tempo a sentire i fischi che accompagnano la bara. Vengono arrestati Carlo Sama e Sergio Cusani, finanziere di riferimento per i pagamenti ai politici. A 14 anni dalla morte del suo fondatore, Serafino Ferruzzi, il patrimonio familiare più importante d'Italia si è polverizzato. La Calcestruzzi viene rilevata dalla sua nemica, Italcementi. Di pesenti solo molti anni dopo si scopriranno le storie del tavolino siciliano, della società con i capi mafia e delle attività di Lorenzo Panzavolta con i padrini, e si dubiterà persino del suicidio.

Cambiamo decisamente argomento. Il 25 luglio 1993 si conclude a Parigi il Tour de France, l'ottantesima edizione. Lo vince il ciclista spagnolo Miguel Indurain, che conquista la sua terza vittoria consecutiva al Tour de France, consolidando il suo dominio nel ciclismo professionistico dei primi anni 90. Si piazzò davanti allo svizzero Tony Rominger e al polacco Zenon Jakuska. Come da sua abitudine, Indurain costruì il successo dominando le prove a cronometro e controllando gli attacchi degli scalatori in alta montagna. Questa edizione del Tour de France si corse dal 3 luglio al 25 luglio 1993 per un percorso totale di 3.714,3 km. Tutto questo è Timeline. Terapia!

0: Il lontano mese di luglio 1993 vede alcune uscite cinematografiche. Weekend con il morto 2, il 9 di luglio negli Stati Uniti, in Italia dal 5 di febbraio del 94, Free Willy, un amico da salvare, proiettato negli Stati Uniti dal 16 di luglio, e Robin Hood, un uomo in calzamaglia, dal 28 di luglio. Vi parlo di Weekend con il morto 2, sequel di Weekend con il morto, diretto nel 1989 da Ted Kotcheff. Il film vede la regia di Robert Klein. Gli ex impiegati Larry e Richard vengono licenziati e accusati di furto. Per ripulire i loro nomi e trovare i 2 milioni di dollari rubati, usano un rito voodoo per rianimare il cadavere del loro ex capo Bernie. Il corpo diventa una zombie marionetta guidato a suon di musica per raggiungere i Caraibi e recuperare il bottino. I 90 minuti della commedia hanno come protagonisti Terry Kaiser, Andrew McCartney, Jonathan Silverman e Barry Boswick. L'espediente comico del film sta nel fatto che il corpo di Bernie si muove goffamente solo quando sente la musica, costringendo i protagonisti a rocambolesche sequenze di ballo per poterlo controllare.
1: Bernie è tornato per passare un altro meraviglioso weekend. Anche da morto è un perfetto compagno di viaggio.
2: Cazzo, Bernie, vuoi darmi una mano?
3: Sì, è lui. È Bernie Lomax.
2: Guardi, arrivo a dire che lo riconoscerei anche se fosse morto.
1: Ha scelto un posto molto caldo.
4: Levatevi dalle bolle!
1: Tutti lo vogliono. Perché viaggia leggero. Perché entra dappertutto. Perché esce dappertutto. Perché è l'anima della festa. Perché è un vero sportivo.
2: Bene,
1: un po' fuori allenamento.
3: È la chiave di una cassetta di sicurezza a St. Thomas.
5: Cazzo.
1: Perché è l'unico che conosce.
6: Firmi qui, signor Lomax.
1: Ah, sì, sì, certo. Dove sono nascosti i 2 milioni di dollari. Perché è un uomo con le palle.
6: Uccidili.
1: Tutti amano Bernie. Bernie è tornato ed è ancora morto. Weekend con il morto 2.
0: Altro film di grande successo è Free Willy, un amico da salvare, con la regia di Simon Windsor e la solida recitazione di Jason James Richter Jesse, il ragazzino protagonista della pellicola, una storia ispirata a quella reale di Keiko, un'orca la cui vicenda è molto simile a quella narrata nel film. Sul nostro pianeta convivono due mondi diversi. Uno è quello della terraferma, l'altro prende le sconfinate profondità degli oceani. A volte questi due universi si incontrano. C'è Willy, allenata, piena di rabbia, antisociale, aggressiva, e c'è Jesse. Sono simili, benché Willy sia un'orca di quasi 7 metri e Jesse un ragazzo di 12 anni. Catturata e rinchiusa in una vasca nello squallido Northwest Adventure Park, Willy si mostra ostile e determinata a non eseguire gli esercizi che l'avido proprietario del parco pretende da lei. Sottratto alla madre e affidato ad una serie di tutori, Jesse vive sulla strada. Una notte viene acciuffato dalla polizia mentre riempie di graffiti il Northwest Adventure Park e si trova costretto a scegliere tra due alternative: andare a vivere con due nuovi genitori adottivi oppure finire in riformatorio. Tra le due possibilità sceglie il male minore, ma Jesse non può prevedere che farà amicizia con un'addestratrice di animali e con Willy. Tra i due si instaura un legame di affetto e di fiducia. Jesse scopre che deve a tutti i costi fare affidamento sulle sue forze, sulla sua prontezza di spirito e sull'aiuto dei suoi amici per tentare di liberare Willy, così come si legge sul sito cinematografo.it. Vi ricordo infine Robin Hood, un uomo in calzamaglia, parodia diretta da Mel Brooks del celebre classico Robin Hood, principe dei ladri. Nel XIII secolo, Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, partito per la crociata, resta prigioniero in Terra Santa. Robin de Locksley, un nobile suo fido, riesce ad evadere ed avventurosamente rientra in patria. Qui il perfido principe Giovanni, fratello del re, ne ha usurpato il trono, aiutato dallo sceriffo di Rottingham, ed opprime i contadini ridotti alla miseria. Ma nella foresta di Sherwood, Robin di costoro diviene il protettore, addestrandoli alle armi anziché all'uso dei forconi, trovando il tempo per innamorarsi ricambiato di Marian, una principessa munita di una cintura di castità ed afflitta da una pudicissima governante tedesca, Brunhilde. con l'aiuto di Ezzy, figlio del principe Moro, del servo cieco Bello Sguardo e di Little John, un omone della foresta, Robin capeggia la rivolta. Il bieco sceriffo, che aveva ingaggiato tre killer siciliani per eliminare Robin e per impalmare Marion, aveva ricevuto una pozione dalla orrenda strega Latrina, innamorata di lui. Bene, perisce miseramente. Robin convola a nozze dopo che Riccardo, rientrato in patria, lo ha nominato signore di Sherwood.
4: Tu sei Robin di Locksley?
5: Ancora.
7: Io sono diverso dagli altri Robin Hood.
5: Eh già, lui è più affascinante, più simpatico, più divertente e anche un po' più maldestro.
4: Non c'è niente da fare, devi essere un uomo per indossare la calzamaglia.
5: Robin Hood, un uomo in calzamaglia. Timeline.

0: Ancora dei Dire Straits in terza posizione, What Is Love, con Hathaway in quarta posizione, Nord Sud-Ovest Est, il singolo degli 883 in quinta posizione, Terapia di Ramirez in sesta posizione, mentre l'Usura con Sweat occupano il settimo posto. Il Battito Animale di Raff si colloca all'ottavo posto, mentre In the Right Places con Lisa Stansfield in nona posizione, al decimo posto invece I Don't Wanna Fight con Tina Turner. Impossibile non ricordare il Festival Bar, la 30ª edizione dal 15 giugno al 7 settembre con la finale a Villa Manindico Droipo in provincia di Udine, capace di dominare le estati musicali italiane con la conduzione di Amadeus e di Federica Panicucci e con la collaborazione di Claudio Cecchetto e Fiorello e la direzione artistica di Vittorio Salvetti. La colonna sonora di quell'estate è stata segnata da tormentoni storici come Il Battito Animale di Raff, vincitore assoluto, e Nord Sud-Ovest Est degli 883. L'edizione del 1993 si è distinta non solo per le hit estive, ma anche per riconoscimenti specifici consegnati agli artisti di maggior successo: vincitore assoluto Raff con Il Battito Animale, premio miglior CD gli 883 con l'album Nord Sud-Ovest Est, premio speciale 30ª anniversario Festival Bar invece ad Eros Ramazzotti. Tutto questo è Timeline.
1: L'unica compilation con tutti i successi dell'estate. Festival Bar 1993. Gianna Nannini, Duran Duran, Sting, Rap, Antonacci, Zucchero, Tears for Fears, Ruggeri e tanti altri. Festival Bar 1993. Il meglio della musica.

0: In conclusione, come di consueto, una carrellata sulla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni nel lontano mese di luglio 1993. Oggi è certamente difficile trovare un'edicola fisica, ma non era così nel luglio di quel lontano anno. Sono infatti molte le proposte editoriali che fanno riferimento alle edicole. È il caso del mensile Grazia, distribuita in edicole insieme ad Un Profumo, oppure Sole 24 Ore, che regala la riproduzione delle monete italiane di vari periodi storici. Molto curiosa l'iniziativa del Topo Walkie, un walkie-talkie i cui componenti sono in abbinamento a Topolino, distribuito in edicola. Iniziativa sostenuta da uno spot dinamico ed allegro, molto vacanziero.
1: Penso io!
2: Il pallone è volato via!
3: Passo!
2: Ricevuto!
3: Passo!
4: Trovare il pallone!
3: Passo!
5: Pallone avvistato!
3: Passo!
6: È questo!
7: È questo!
8: È questo!
9: È questo!
10: È questo!
11: Eccolo! Bravo Topo Walkie!
12: Dal 7 luglio per 4 mercoledì, con Topolino trovi le parti per montare il Topo Walkie, il walkie-talkie dell'estate!
11: Prendi Topolino!
3: Trovi Topo Walkie! Passo e gioco!
0: Gli anni 90 sono caratterizzati dall'ampia diffusione delle compilation musicali, vi ho già ricordato la raccolta legata al Festival Bar, ma ce ne sono molte altre come la Dynamic, pubblicizzata da uno spot estremamente dinamico, inevitabilmente visto il nome, e la Rock Collection, entrambe commercializzate non solo nei negozi di dischi, ma anche nelle edicole ricordate poco fa. Sempre in ambito di musica, non si può dimenticare come negli anni 90 ben poche auto avessero l'autoradio di serie e men che meno l'autoradio integrata con il cruscotto. Questo è il motivo per cui gli slot pubblicitari sono occupati dalle autoradio, veri oggetti di culto e dal costo spesso elevato. Vi ricordo le autoradio Kenwood con il claim «La musica raccomanda Kenwood» o ancora i car stereo Pioneer pubblicizzati dall'attore Marco Clini e legati nell'estate 1993 ad un concorso per vincere tanti CD ed il consueto slogan «The Art of Entertainment».
13: Come si fa ad essere tra i 100 vincitori di 12 compact disc? Oppure tra i 10 premiati con 52 compact disc? O essere il vincitore del super premio con i 365 CD che preferisci? Basta comprare un Casterio Pioneer. Pioneer ti regala la musica.
0: Restiamo in ambito tecnologico. L'inizio degli anni 90 vede l'affermazione dei personal computer, dai costi sempre parecchio elevati e dalle prestazioni risibili rispetto a quanto capita oggi. Vengono pubblicizzati i processori Intel a 60 MHz con uno spot inevitabilmente futuristico e pieno di effetti speciali, per quel tempo naturalmente.
14: Questo marchio all'esterno di un personal computer indica che al suo interno è presente uno standard. È lo standard che è stato utilizzato come riferimento nello sviluppo di un'intera biblioteca di programmi software. Il microprocessore Intel rappresenta la chiave di accesso al software di oggi e a quello di domani. Cerca allora i computer con il marchio Intel Insight.
0: La telefonia è un altro ambito di ampia evoluzione, ad esempio la telefonia mobile SIP con tariffa famiglia ed informazioni al 187, oppure un classico SIP, una telefonata allunga la vita con uno strepitoso Massimo Lopez ed una sceneggiatura curatissima.
15: Postini! Con sinistra! Viva fine ginocchio! Caricate!
16: Avete un ultimo desiderio?
17: Potrei fare una telefonata.
18: Pronto, Mario! Come stai?
19: Io bene, bene.
18: Sono con degli amici. Sì, sì, sta bene. No, è l'altro, il piccolo. Cosa vuoi? Corre dappertutto, poi suda e sa male.
20: No, domenica non vengo. Per fare 30 km ci vogliono 3 ore. Dai, parliamone per telefono, che conviene.
18: Scusi, non si potrebbe avere una sedia? Grazie.
19: Allora, vai al mare quest'estate?
18: Beato te. No, io non ci riuscirò. Teresa ha i parenti in montagna, lo sai, poi lì si passeggia, ti viene fame, mangi. L'anno scorso ho preso 3 chili. Vabbè, sì, ti lascio. Ci sentiamo. Salutami Marco.
19: Ah, è lì? Passamelo allora. Marco, che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono. Come stai?
21: Una telefonata allunga la vita.
0: Come ogni stagione estiva.